0: fate lo stesso, non mi fate più arrossir. Resistenza, conoscenza, farlo lascia il tuo desir.
1: Di sua madre,
0: son sparito,
1: e la sua madre,
0: son stordito,
1: l'inizio.